Gambia bisbire jarna war ci gal di jow batam bi Senegal male Guinée ki Portugal ñew nañ ne gaay Gambia bisbire jarna war jana mbaro palan yu dekk naaw ngir man di teela wuy ci gaaw fexleen ta jajj salle

xol bu amul tomb ci leer seytaan ne ci biir di fuur fu mu ko yebal mu dal di buur rajimi bajjo jekkunam